e lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto gong cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, trasa, trasa dindo core, cresce amore mio per te e amore

gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.

anche più fascista, sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

realtà, lo dico in senso letterale, sono progressisti, al tempo stesso liberisti, antirazzisti, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po'.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.